0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

say it. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar, uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998. Si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One. Dance. One dance.
1: Shaking that onion. Yeah. Shake it, baby.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che fa viaggiare un bel po'. Happily.

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: puntata. Mitico Santos,
1: Antonio.
0: E mitico anche Sabino.
2: Cammine.
0: No, scusa, scusami Gianluca. È Santos e Sabino, capito?
1: Antonio.
0: Non è Antonio, è se è Santos.
2: Cammine.
0: Ma non è Carmine.
3: Cammine.
0: Antonio e Carmine.
1: Antonio.
2: Cammine.
0: Ecco, Antonio e Carmine con Lara Riva, meglio così.
1: Antonio.
0: Antonio Santos
2: Cammine.
0: E Sabino.
3: Cammine.
0: Ma, allora, Gianluca, io giuro che se non la finisci con sto Carmine e Antonio, organizzo un pullman con gli ascoltatori, ti vengo a massacrare di botte, va bene?
1: Antonio.
0: Non gli interessa.
2: Cammine.
0: Non gli interessa.
3: Cammine.
0: Il prossimo, signore e signori, arriva invece dall'estate del 2000 ed è bellissimo. Almeno a me piace un sacco. Love Connection. Questo è The

Mi ricordo ancora come se fosse ieri, il video su MTV passava 95 volte al giorno, questo pezzo è straordinario. Love Connection, come detto poc'anzi, l'estate del 2000, riprende in realtà la voce da una parte e la base dall'altra. Per quanto riguarda la base, ne abbiamo già parlato ampiamente, di John Davis, 1979, si chiama Love Magic, l'originale, mentre questo pezzo che dice the bomb, continuamente, era già uscito nel 1996. Guarda un po' che caso, si chiama The Bomb, ma era firmato Los Angeles. Magari la prossima volta che passa Love Connection ve lo farò ascoltare, perché l'ho già fatto sentire recentemente. Vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione, bensì una materia e va studiata. Il prossimo pezzo campiona un disco del 1976 che si chiama Every Man Double Exposure. In realtà

Ness and the Girl Next Door. Questo è Salsa Nuggets.

0: Nuggets era il 1999, come detto poc'anzi, campione a un altro pezzo del 1976. A dire la verità è firmato M&S and the Girl Next Door, ovvero la ragazza della porta accanto, quella che quando litiga col fidanzato tu ti fai trovare lì a dire buonasera.
1: Buonasera.
0: Capito? Come lo spot di lei che diceva stasera esco e vado col primo che incontro e tu allora.
1: Buonasera.
0: Tu sei il primo che hai incontrato e buonasera.
1: Buonasera.
0: E buonasera. Ho voglia di 90s. Cappella, you and me.

Where Do You Go, e ce ne eravamo accorti dato che lo ripete 97 volte. Loro sono i No Mercy, questo gruppo creato in Florida da Frank Farian, che a dir la verità è uno dei produttori più importanti al mondo, perché è lo stesso che ha creato i La Bouche e anche i Milli Vanilli, ma soprattutto era lui ad aver creato i Bon AM.

È bellissimo pensare che lo stesso che ha creato i Boney M, ovvero Frank Farian, è lo stesso che poi ha creato i La Bush, che negli anni 90 hanno spacchiato tutto, i Milli Vanilli che hanno spacchiato negli anni 80, vabbè, i Boney M hanno spacchiato sempre, e anche i No Mercy, ascoltati poc'anzi nella storia della dance, è uscito un No Mercy un po' così, con la bocca a culo di gallina. Adesso 1994, un anno indietro, Molella con Change.

0: tutti i giorni, ma cortesemente non ricordarmi che mi sto facendo vecchio. Vabbè, dai, tanto succede a tutti. L'invecchiamento, a meno che non ti chiami Benjamin Button, che vai all'incontrario, però l'invecchiamento è quasi sempre sinonimo di saggezza. Gianluca, nel tuo caso, assolutamente no. E adesso aumentiamo i BPM perché arriva la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

0: chiama The Master e sono sicuro che in tanti se lo ricordavano. Uscita nel 1995, è diventata un discreto successo. Nel 1996 era la nostra chicca of the day, ogni giorno uno o più pezzi che magari non ascolti da un sacco di anni. Adesso io mi sto leggermente preoccupando, perché con questi BPM un pochettino più alti mi è venuta voglia di inserire un disco degli Scooter, però non vorrei far storcere il naso all'editore della radio, perché sai, se passo gli Scooter, ecco, la domanda è questa: posso mettere un disco anche se un attimino più spinto e più veloce? Io chiedo perché poi non vorrei essere licenziato, eh?
1: Per l'amor di Dio, fai.
0: Sì.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, adesso non è che.
1: E fallo.
0: Sì.
1: Pensaci un attimo. Però se vuoi fallo.
0: No, come pensaci? Scusi.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, allora se mi dici così.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter con Friends.

parteciparono al Festival Bar del 1995, grandissimi Scooter con The Friends. Vi ricordo, erano, se non sbaglio, nella puntata girata a Lignano Sabbiadoro. Quel Festival Bar lì venne condotto da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Il vincitore in realtà doveva essere Gianluca Grignani con Il Falco a Metà, ma rifiutò di prendere il premio perché era contro il playback nelle esibizioni. E allora i veri vincitori di quel Festival Bar del 1995 furono, anzi diventarono, gli 883 con Tieni il Tempo.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Un sacco di tempo fa, era il 1996, questo pezzo sono certo che in tanti se lo ricordano. T-Movie Experience con Running in Real Time. In tanti mi hanno chiesto di chi era la voce di questo brano, ve lo dico subito. Allora, questo progetto è stato cantato da Giada Masoni, che appunto ha interpretato Running in Real Time, però l'immagine era affidata a Stefania Di Stefano, conosciuta come Jodie Moore, e più in là si fece conoscere anche con il suo progetto.

0: proprio Stefania Di Stefano, l'immagine del progetto di Movie Experience, come già detto poc'anzi, la voce era di Gianna Masoli e adesso Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90.

0: 1997, mamma mia che ricordi, non so se anche voi avete pogato almeno una volta con Tap Tapping dei Chumbawamba inseriti nel nostro spazio Non Solo Dance. Super hit, veramente, hanno fatto un disco di Chumbawamba e poi sono spariti nell'oblio, ci hanno riprovato a fare altri successi ma questo veramente ci è rimasto nel cuore, questo te lo canti tutto, non a caso suona il campanello, so già chi è, mi sa, ecco, senti, abbiamo beccato qualcuno che se la cantava, vai! Eh sì, poi ognuno faceva un po' come voleva, no? Completamente in finto inglese. Rimaniamo sempre festosi. Disco giostra, Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick.

0: anche il Punchbowl, così a gamba tesa per la nostra Kika of the Day 1995. Che ci crediate o no, questo pezzo ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, ha scalato la classifica tedesca, quella francese e quella spagnola, e ci è rimasto un po' nel cuore, soprattutto se te lo ricordi. Di nuovo il campanello, cazzo, ma oggi non la finiamo più. Chi è ancora?
1: Dai, su. Inseritemi.
0: Ma chi? Ma chi è? Ecco. Ma tu, ma non è, I need your love. I need your love.
1: Come on.
0: Come on. Gli è presa la botta da insegnante di spinning. Come on. Mi è mai dubbi dub. Che spettacolo. Anzi, faccio come lui. Come on. Banana.

Kylie Minogue con questa bellissima Love at the First Sight. Pensate, fu nominata nel 2002 per il Grammy Award, addirittura nella categoria miglior disco dance, prima nomination ai Grammy per quanto riguarda Kylie Minogue. Inoltre, non è mica finita qua, vinse il premio di MTV come miglior brano pop e ha venduto circa 3 milioni di copie in tutto il mondo. Vedi, arrivò quasi subito dopo Kang Dao di Oh My Head, ma anche Love at the First Sight, mica male. E adesso un'altra chicca of the day, disco Rin Tin Tin, Mighty Dub Cats, questa è una chicca davvero, 1995, si chiama Magic.

0: parallelo del grande Fatboy Slim, si chiama, come detto poc'anzi, Magic Carpet Ride Campiona, un disco del 1970 che si chiama Yo Soy Cubano, e ve lo facciamo sentire, eh? Sigarillo cubano. Sigaro è anche una cubana, ci vorrebbe una cubista. Una cubista ce l'abbiamo però, eh.
1: Il calor della passione.
0: Eh sì, eh. Il disco Rin Tin Tin arrivava proprio da qui. La storia della dance è una materia va studiata. Io soy cubano 1970. L'abbiamo nominato perché c'era lui dietro al progetto. E allora Fatboy Slim arriva la sua. Basta con sto rintinti. Jean-Luc, arriva la sua. Praise you.
2: La storia della dance.

1999 dal suo album storico che si chiama You've Come a Long Way Baby, Fatboy Slim con Praise You qui nella storia della dance.

This golf.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 7.
4: La storia della dance.
5: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Facciamole una sorpresa, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
7: Signorina cantante?
6: Scusi.
7: Excuse me.
6: Hello.
7: How are
6: Hello.
7: You?
6: I'm okay.
7: I'm not, certo, sì.
6: Molto
7: sapete
6: bella e simpatica.
7: Sì, eh? French. Affair. Allora, senza musica, come fa quella canzone? Scusa, French. Do you remember the song? Aspetta. Tari. Ok, facciamo così, noi ce ne andiamo, eh? Ciao, ciao. Vai, continuate! French Affair, My Heart Goes Through.

Live dal Festival Bar del 2000, French Affair, un disco che tuttora mi fa venire l'orticaria con My Heart Goes Boom, ma il casino della gente testimonia il fatto che veramente era un super successo. Il Festival Bar di quel lontano 2000 venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. I vincitori assoluti di quell'edizione furono i Luna Pop con Qualcosa di Grande, mamma mia. Poi vinse anche Ligabue nella sezione A album con Miss Mondo, poi Paola e Chiara con Tormentone Radiofonico e per la categoria International Bon Jovi con It's My Life.

Dance, era il 2009 e questo pezzo rivoluzionò veramente il mercato discografico, perché Stromae è un artista a tutto tondo, anche strano, ed è leggermente sparito negli ultimi anni perché insomma è un po' particolare, chissà dove si trova in questo momento. Mi faccio gli affaracci di Stromae. La musica cantata in francese, in Italia ci sono un sacco di hit cantate proprio nella lingua dei nostri cugini. Facciamo un po' di esempi, partendo dalla musica quella un po' più autoriale. Beh, c'era un disco, non mi ricordo che estate era, ma si sentiva dappertutto, Noir Désir con Le Vent Nous Portera. Era bellino questo, eh? Le vent nous portera. Non mi devo manco sforzare di fare la R. La francese mi esce normalmente. Ricordiamo insieme quali sono stati i dischi cantati in francese che sono andati bene anche nel nostro paese. Beh, ce n'era uno, Dance, Ingrid. Con Tu es foutu, che significa letteralmente tu sei fottuto. Adesso state pensando a tutti i dischi in francese, qualcuno è facile, dai. Metto quella a cui tu

probabilmente il disco cantato in francese più amato di sempre, che è andato chiaramente nel nostro paese. Ce n'era anche un altro che era odiato invece. Qui torniamo indietro, forse al 1993, ne sono quasi certo. Era un bambino, un quasi neonato, Jordi con Dur Dur d'être bébé. Mamma mia ragazzi, cioè, questo chissà perché non lo sopporta nessuno.

c'est joli, c'est jolà, c'est comme ci, comme ça. Oh, questo qui, adesso, chi c'era negli anni 90, si ricorda? Veramente esplose a livello mondiale. È come ça. Zappala. Allora, dato che a qualcuno probabilmente sono venuti i brividi, non quelli belli, ma gli altri, insomma. Jordi Dur Dur de Trebebè, ce n'era un altro disco dance cantato in francese. Vabbè, a parte Encore une fois, Sylvie Rotin con Bienvenue, ma uno di quelli più famosi è La vie c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques.

Diamo un aereo, anzi dall'Italia, perché il progetto era italiano, quindi dalla lingua francese ci spostiamo in lingua inglese, ma in Germania. Ho fatto un po' di casino, loro sono i Digital Rockers, l'originale era The Postman Song, questa è la bellissima Because I Love You.

0: scende sempre un po' la lacrimuccia ogni qualvolta sento Because I Love You, Digital Rockers. Vabbè, questi sono già i 2000 inoltrati, probabilmente chi ama la musica degli Snap, dei La Bush e di Corona, insomma qui siamo completamente, non dico dall'altra parte, ma poco ci manca, perché di solito chi ama i primi anni 90 rinnega un po' la musica dance dei 2000, ma è un po' il bello, no? Anche in questo genere ci sono veramente un sacco di amanti, quelli che con questa musica ci sono cresciuti e che magari adesso sono lì in botta con i pensieri, chissà dove siete finiti con questa Because I Love You. C'è una chicca, è un disco viaggio, anzi, di Sakin and Friends. Goditelo, Protect Your Mind.
1: Disco viaggio.

0: Protect Your Mind. Il disco è quello di DJ Sakin and Friends. È il nostro disco viaggio. C'era un periodo nel quale si riprendevano le colonne sonore. Uno dei primi fu DJ Dado con X-Files, ma anche con Mission Impossible, Twin Peaks. C'era una volta in America che rifece anche Mario Più. Bene, parlando di cose invece un attimino più recenti, vi devo far sentire due remix di colonne sonore. Il primo credo che sia degli anni 2000 inoltrati, Titanic, e subito dopo Il Gladiatore di Kashmir. Ma iniziamo da Titanic, buon viaggio. Mamma mia.
1: Of Memories.
0: Si chiama Ocean of Memories. Chicchetta nella storia della dance.

Sono certo che tanti l'avevano già sentito. Questo remix della colonna sonora di Titanic. Ce ne sono un sacco in giro, ma questo, devo dire la verità, è il più bello. A proposito di film che hanno fatto la storia, c'era anche la versione remix di Gladiator, il gladiatore. Questa è quella EDM del DJ Kashmir. Alza la radio come non mai.

questa canzone ha qualcosa dentro che mi emoziona sempre. Sarà che mi ricordo il film, che è uno dei miei preferiti, se non il mio preferito di sempre. Se la volete cercare o scaricare, Kashmir con Gladiator. Prima Titanic Remix, Ocean of Memories. Ancora prima DJ Sakine and Friends.

0: donna di Avicii e Nicky Romero, si chiama I Could Be The One, è uscita nel 2013 ma ancora è fortemente incastonata nel cuore e nella mente di tutti quelli che l'hanno scoperta, che l'hanno vissuta, che l'hanno ballata, e tra l'altro ci permette di ricordare il grande team. Uscita strumentale, poi come quasi sempre succede si decise di farla cantare. Tra l'altro andate a riguardarvi anche il video, io lo dico sempre perché è veramente molto ma molto simpatico. Tra poco torniamo qui con la storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: One Dance. Qui suona la storia.

sonora dei mondiali del 2006 in Germania. All'inizio si chiamava Goleo il progetto, e invece poi insomma venne firmato da Lumid insieme a Fatboy Scoop, oppure era la stessa cosa, non si è capito, venne ripreso milioni di volte l'originale.

0: sentita qualche settimana fa qui nella storia della dance. Ci siamo aperti definitivamente anche la musica degli anni 70 e 80 ed è cosa buona e giusta. Era il 1987 e da quell'anno arriva Spagna con Call Me.
1: La storia della dance.

pubblicato su 45 giri e io lo tengo custodito a casa in una teca di cristallo, la bellissima Call Me nel nostro spazio dedicato agli anni 80. Pensate, ha avuto più successo di Easy Lady, è diventato primo in Europa, ha preso un disco d'argento in Francia, ha raggiunto il secondo posto in Inghilterra, in Italia chiaramente, è arrivato al numero uno nei primi 10 negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo fare veramente un applauso di cuore alla mitica Spagna con questa Call Me. Tra l'altro Spagna importantissima anche per quanto riguarda la dance degli anni 90. Ha scritto lei e attenzione perché ce l'ascoltiamo, I Don't Wanna Be a Star, il disco di Corona. I don't...

I Don't Wanna Be a Star, il disco di Corona scritto da Ivana Spagna in collaborazione con Anerley Gordon, ovvero Ann Lee. Questo pezzo lì negli studi di Checco Bontempi è stato concepito chiaramente musicalmente da Checco, e poi insomma il testo lo scrissero Ivana Spagna appena sentita poc'anzi insomma con Call Me, e adesso ci siamo gustati questa I Don't Wanna Be a Star. Abbiamo parlato di Ann Lee? Beh, allora ce l'ascoltiamo dal 1999 con Two Times.

inizio anni 90, ripreso addirittura da Aretha Franklin, che venne colpita talmente tanto da questo disco che pensò di farne una versione cantata anche da lei. Questo è l'originalissimo, appunto, Deep Love, appena sentita qui nella Storia della Dance, l'appuntamento che puoi ascoltare ogni giorno insieme a Dino Brown. E poi ci sono quelle chicche che puoi veramente sentire solo qui. Arriva il nostro mashupone

ho detto pochi minuti fa, queste sono le chicche che puoi ascoltare solo ed esclusivamente nella storia della dance, super mashup tra La Bouche e Yazoo, uno del 1982, l'altro del 1994. Tantissima roba. Chiudiamo con il Future 90s, David Guetta, I'm Good.

0: David Guetta e Bebe Rexha con I'm Good è il pezzo che va a chiudere la prima puntata. Noi torniamo, come mi piace dire, esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One Dance.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo

0: un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: One Dance, qui suona

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Indietro nel tempo al 2006 con una delle canzoni più famose di Bob Sinclair, canzone che è diventata anche tormentone nel corso di quell'estate, World Hold On, che apre lo spazio di oggi con la voce di Steve Edwards, che è diventata poi nel 2007 anche una mashup tra Hot Stuff di Craig David e appunto World Hold On di Bob Sinclair. Già Craig David aveva usato come base Let's Dance di David Bowie, però forse qualche DJ voleva provare a sentire come suonava sulla base di World Hold On, che sentiremo in un altro mashup, Bob Sinclair vs Alice DJ con World Hold On Play Hard. Ma subito l'originale di Bob Sinclair.
2: Contaminazioni,

chiudere lo spazio di oggi, prima un altro mashup, Hot Stuff, World Hold On, Bob Sinclair vs Craig David, poi l'originale del 2006 con la voce di Steve Edwards. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavigli e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, lei è la regina del pop, Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: Lennox?
1: Conosci Mclon Lennox?
0: Mclon Lennox.
1: Ce l'hai, Mclon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Nuova proposta di Trump sull'Iran, più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. I temi sarebbero sempre lo stretto di Hormuz e il nucleare, che il presidente americano non vuole che Teheran abbia, tornando su questo anche ad attaccare il Papa. 30 cavalli imbizzarriti al galoppo sulla Cristoforo Colombo. Sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio a farli scappare dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma. 4 i feriti. La morte di Zewdia Rajah, l'attrice e produttrice cinematografica di origine eritrea, si è spenta nella sua abitazione a 75 anni dopo una lunga malattia. Tennis, tre azzurri agli ottavi del Roland Garros, vittoria agevole per Cobolli, due maratone per Arnaldi e Berrettini, entrambi 5 ore in campo per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagni. Il trentenne romano rivela la chiave del successo:
8: cercare di continuare a fare le cose giuste, continuare a parlarmi bene, energia positiva per continuare anche quando il corpo ti dice che è stanco, con la testa ti dici che non è stanco. Ovviamente un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e di competere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
7: È tutto a più tardi da Davide Camera.
9: The end. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del

e Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive, Entrance. Get wild with the fever on the dance floor.

tutti i ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Booyah, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente...
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vittorio.

Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dagli anni 80, esattamente dal 1983, con una canzone che ha fatto la storia della musica ed è Every Breath You Take dei Police, con un basso storico veramente pazzesco, quello di Sting, che è stato ripreso anche nel 1997 con la voce di Faith Evans, che poi era la moglie di Notorious B.I.G., al quale era dedicata proprio questa canzone I'll Be Missing You. Ma attenzione, perché nel 2017 c'è un altro remix da segnalare di Every Breath You Take, I'll Be Missing You di Kurt Osh. Ma subito l'originale dei Police,
2: Contaminazioni.

I'll Be Missing You di Carl Hoesch va a chiudere lo spazio di oggi, ma prima anche I'll Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans e i Police con Every Breath You Take. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance. One, one, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica, Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto, guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside,
3: it's the color inside, the color of your mind.

0: Festival Bar 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.
18: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire.
1: Io te

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Con Lauretta Vostra riviviamo le emozioni più belle della musica dance di quei decenni. Ce le balliamo tutte queste, mamma mia, quanti ricordi, quanta bella musica solo qui su One Dance. Ritroviamo la famosissima e mitica Italo Disco, anni 80, pezzi strepitosi, artisti che hanno fatto veramente la storia di quel decennio. 1985, Baltimora, Tarzan Boy.
0: One Dance Classic.

0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il Paris Saint-Germain batte 5-4 ai rigori l'Arsenal, conquistando per la seconda volta di fila la Champions League. Festa grande a Parigi, rovinata però da scontri, furti, 131 arresti. Tennis, Roland Garros, dopo due match maratona di circa 5 ore, Arnaldi e Berrettini centrano gli ottavi. Sul velluto, Flavio Cubolli contro l'americano Tien, e in vena di pensare in grande.
5: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare, però ci sono tante partite ancora da disputare, quindi è inutile pensare adesso a quello che sarà, ma bisogna stare attenti partita per provare a sognare sempre più.
4: Ciclismo, a Roma si conclude il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia di aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Biancavallo, che nel 98 vide la gesta di Pantani. Basket, Venezia sbanca al parquet della Virtus Bologna 91-83 in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica in Emilia, stasera a gara 2 Brescia Milano, ospiti avanti 1-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia. Your love is

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché su adesso è tutto pronto per la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data.

Whitfield con Saturday Night che ha aperto la Memory Chart. Siamo tornati nel passato della dance all'autunno del 1994 con i pezzoni.

appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci

Abbiamo detto poc'anzi che On The Beach è diventata famosa grazie al remix di Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV. Ha fatto uscire tanti pezzi, appunto firmandoli CRV, il più famoso rimane I Feel Love.

0: Feel Love in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind & Fire, questa è Let's Groove.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Let's Groove qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un 16enne morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri 3 minorenni a bordo è uscita di strada in seguito dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
9: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore, senza rivali, del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1990, inizio decennio, con una

Thinking About You di Clash va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora gli Alcazar con Physical e dal 1990 la versione originale di I've Been Thinking About You dei London Beat. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2001. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar!

0: ci sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky, progetto tutto italiano. Just the way you are, sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta, quante emozioni riviviamo grazie ai classici che hanno fatto la storia. Ritroveremo anche Marshall Jefferson con Move Your Body dal 1986, simbolo della house music.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Marshall Jefferson, Move Your Body, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere, la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un 16enne morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri 3 minorenni a bordo è uscita di strada, inseguita dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
5: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore senza rivali del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che segnò una delle imprese di Marco Pantani. Il 29enne ciclista danese è l'ottavo nella storia ad aver centrato anche Vuelta e Tour, tra l'altro per 2 volte la Gran Bucle.
4: Ed è tutto da Davide Camera, buona domenica.
6: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Rock my heart.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

Anna Wakan, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

la primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Rob.

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96. Anche Gigi Sviolin, del poeta della dance, Gigi Dag.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996, con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Andes. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love. One, one.

l'originale di I Feel For You, o meglio, da dove Bob Sinclair ha preso spunto per il suo disco del 2000, pensate che Cerrone e Chris Le Friant hanno anche collaborato non solo in un disco ma in un intero album.

0: grande collaborazione tra Cerrone e Bob Sinclair era un frammento di Gimme Love in questa pillola di storia su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: bocca. Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra vi porto tra i ricordi e le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1984 gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go, scritta dall'indimenticabile George Michael, caratterizzata da atmosfere swing e boogie anni 50. Gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte con un pezzo R&B del 1982 di Johnny Taylor, What About My Love, che è stato campionato poi nel tempo anche dagli Shapeshifters, questo duo inglese, ed è diventata Lola Steam, la canzone con la voce di Cookie che canta appunto il cantato della versione originale di Johnny Taylor, e questa canzone ha ispirato anche Alok nel 2023, con James Harden hanno rivisitato la canzone, anche perché è di moda ultimamente riprendere dischi del passato e mettere un nuovo cantato sulla base musicale. Work With My Love è la canzone che sentiremo, ma subito What About My Love.
2: Contaminazioni.

0: My Love di Alok va a chiudere lo spazio di oggi, prima gli Shapeshifters con Lola Steam e anche la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo appena elencato dal 1982, la canzone è quella di Johnny Taylor, What About My Love. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro, le papabili, anzi, hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head. Lei è Kylie

0: Out of My Head qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
0: One Dance. One Dance. Qui suona la

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

Passava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove. Appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002 e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

firmato Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid, Planet.

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Viaggio.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: tradotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Dance

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Una volta li chiamavano dischi storia, ma noi li abbiamo ribattezzati dischi Viaggio qui su One Dance, presentati da Dino Brown. E la storia della musica Dream e Progressive, questo arriva dal 1997. YOMC, famoso DJ producer tedesco, si chiama Green.

0: goduti il disco viaggio di YOMC Great Feelings. Al prossimo appuntamento qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: One Dance.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
6: move it.
5: I like to move it, move it. I like to move it.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un pezzo che ci riporta negli anni 90 ed è It's My Life di Dr. Alban, canzone che abbiamo ballato veramente tantissimo e che è stata remixata anche da DJ Sash.

La versione remix di DJ Stash di It's My Life di Dr. Alban va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Dr. Alban, appunto, di It's My Life. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper.

0: prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: ojos. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shabu Duval.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, adesso stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
3: Per un tuo amico, tra l'altro. Perché io so che voi avete lavorato insieme all'Acqua Fan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso! Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: Star 1999, prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.

0: Milano, che tra l'altro ha anche intervistato, vi ricordo, come sempre faccio, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della storia della dance, Tristano, che parla sempre in falsetto, lui in qualsiasi momento della giornata parla e canta in questa maniera. Sento il campanello, non riesco, mi va via la voce se faccio il coglione, scusate la parolaccia. In sto campanello sarà qualcuno che abbiamo beccato che vuole cantare For Your Love, o no? Ne sono sicuro. Ma è sempre questo, dai. È sofferto. Sì, ma ragazzi, for your love I want you anything. Cioè, non è proprio così, però for your love I want you anything. Almeno dai un minimo di inglese, dai, il prossimo ce la farà.
1: For your love you're gonna everything.
0: Niente, niente.
1: Everything.
0: Ci perdiamo.

15 febbraio del 1997, poi la, come dire, rimisero in circolo dopo che gli Aqua hanno sfondato tutto con appunto Barbie Girl, Dr. Jones e Turn Back Time. Questa Mai o Mai arrivò subito dopo. Qua è un po' un momento Pungible che io farei entrare, attenzione, perché parlavamo di Bubblegum Dance, adesso veramente sfida Pungible, dai, dischi minchia, arrivano i Venga Boys, questo è We Like to Party.

proprio quella lì, eh. La strofa dei Venga Boys arriva da questo pezzo di Billy Ocean. Che anno era, Jean-Luc? Sì, anch'io chiedo a te. Lo sai, davvero? 1985, When the going gets old, the tall gets going. E adesso, a proposito di anni 80, il prossimo campione Amazon, If you buy this record, your life will be...

0: Be Better, so già cosa sta per succedere, ma devo per forza dire agli artisti, erano i Tamperer. Eccola, l'allarme della R Moscia, era un po' che non lo sentivo, l'allarme della R Moscia, va bene, i Tamperer, con questo disco che campiona Material Girl di Madonna. Lo sapete che in questa versione della storia della dance apriamo anche agli anni 80, allora io direi, ci ascoltiamo un grande pezzo di Madonna, arriva nella storia della dance, Into the Groove.
1: La storia della dance.

nel 1985, tra l'altro disco più venduto in Italia proprio in quell'anno, Madonna con Into the Groove, dal film Cercasi Susan disperatamente, le cui scene tra l'altro appaiono anche nel video di questa Into the Groove che vi invito ad andare a riguardare. La canzone poi è stata inclusa nella ristampa dell'album Like a Virgin, pubblicata e messa in vendita il 23 luglio appunto di quel lontano 1985. Attenzione alla chicca, perché di questa Into the Groove ne ha fatta una cover anche Mina, che paradossalmente non c'entra una massa con Into the Groove, ma venne così colpita dal disco di Madonna che decise di farne una sua versione, che vi facciamo sentire. Ma certo, se no che ci stiamo a fare qui? Questa è veramente una chicca, Mina Into the Groove. L'ha rallentata decisamente, l'ha fatta un pochettino più elegante, ma d'altronde Mina, vabbè, dai.

È strana, vero? Questa è veramente una chicchetta della storia della dance. La versione di Into the Groove di Mina, andatevela a riascoltare integralmente, perdonate se ci parlo sopra, so assolutamente che è un sacrilegio parlare sopra i dischi di Mina. Il prossimo, pensate, a proposito di cantautorato italiano, riprende un disco di Pino D'Angioma, quale idea? Sto parlando dei Madison Avenue con Don't Call Me Baby.

poc'anzi campionavano un disco di Pino D'Angiò, ma quale idea che a sua volta riprendeva Ain't No Stopping Us Now. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte della storia di Don't Call Me Baby, storia che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval dal 1999. Torniamo indietro al 95 con la versione remix di questa Power to Move. Ha il figlio più grande di Bob Marley, Ziggy. Ce l'ascoltiamo, questa è una goduria.

del 1995, come detto poc'anzi, il remix di Power to Move via Ziggy Marley, tanta roba. Questo pezzo uscì nel 1990 e poi venne ripreso 5 anni più tardi grazie a questo remix, che lo fece anche conoscere a chi magari non l'aveva sentito, anche se c'è da dire che Ziggy Marley divenne famoso in tutto il mondo con un pezzo

0: disco, tra l'altro, con un significato attualissimo, perché lui recita testuali parole: Tomorrow people, where is your past? Ovvero, che fine faranno le persone se nel loro cuore non regnerà più l'amore? In modo particolare si rivolgeva ai giovani. La situazione non è cambiata, forse è peggiorata, però già nel 1988 si parlava di crisi di valori, se così la vogliamo chiamare. Era un pezzettino di Tomorrow People, Ziggy Marley.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

1998, grande Andre Tannenberger, il DJ ATB, questo suono, questo riff semplice di chitarra che è rimasto veramente incastonato nel cuore, sotto la pelle di tutti quelli che l'hanno vissuta, che l'hanno ballata, tra l'altro immancabile pezzo nei miei set perché assolutamente non possono suonare ATB, diventato poi nuovamente famoso grazie alla versione insieme a Topic, ma l'originale assolutamente non

super disco di Web, si chiama Mornings, che veramente ci fa volare ogni volta. Mi piace ricordare che dietro questo progetto c'era Pierluigi Giombini, grande compositore e musicista italiano, che ha prodotto brani come I Like Chopin di Gazebo, Masterpiece, Lunatic sempre di Gazebo e poi soprattutto La Dolce Vita di Ryan Paris. La musica era proprio la sua. Negli anni 90 decise di intraprendere questo percorso attraverso la musica dance. Prima uscì con Loving Times, successo mondiale del 1999, poi arrivò Like an Angel nel 2000, Radio Heaven e infine questa Mornings appena sentita qui nella storia della dance. Si torna indietro di 6 anni, 1995, Gem & Spoon con Angel.

0: 1995, disco che ci è rimasto nel cuore di Fargetta, Midnight, prima Simon J con Midnight, quindi doppietta Midnight, ogni tanto facciamo sti giochi musicali, ci sta, sono simpatici. Ecco, a proposito di Midnight, ne manca uno, non c'entra niente con il genere di questi due perché Fargetta è Eurodance, Simon J, beh sì, si può definire già Italo Dance, c'era un pezzo house di Robby Rivera che si chiama Midnight e diceva sempre "It's midnight, it's a passion". Attenzione alla chicca nella storia della dance, che è una materia che va studiata e serve a riaprirti i cassettini remoti della memoria. Adesso arriva la voce che dice "It's midnight, it's a passion". Vero Gianluca che la fai sentire la voce, no? Perché di te non mi fido. Metti ste versioni lunghe. Sei matto. Eccolo. It's midnight. È mezzanotte. Scatta la passione. It's a passion.
1: Minchia, Robby Rivera, sono andato a sentire Robby Rivera.
0: Robby Rivera, Midnight. Continuiamo così, The House Music, Soul

0: veramente ha fatto la storia, se no non lo ascoltavi qui. Beh, per forza, ci chiamiamo La Storia della Dance e tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:58.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
10: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

ogni volta la pelle d'oca scatta veramente in automatico per questa perla di Robert Miles. Era il Festival Bar del 1997, c'era ancora Roberto, c'era ancora Vittorio Salvetti, il grande patron che poi lo ha premiato per Fable e Children, da Piazza del Plebiscito, Napoli, una puntata meravigliosa. Tra l'altro ci ho anche dedicato quest'estate un reel a Robert Miles e alla sua esibizione al Festival Bar, bellissimo. E adesso sempre Dream nella nostra Kick of the Day. See you.

0: Questo è il disco di Molella che si chiama See the Difference, uscito prima in versione dance e poi venne remixato dal grande DJ Dado, che ne ha fatto una versione molto particolare. Disco che veramente ho amato dal profondo del cuore, custodito in una famosissima compilation uscita proprio nel 1996. Era la Profondo Rosso Progressive Compilation. Sono andato a ripescare lo spot e non è la prima volta che lo faccio sentire. Attenzione, perché non è che si sente proprio idillicamente, insomma, avete capito, non si sente benissimo, però lo voglio ricondividere con tutti voi.
1: Attenzione a tutte le altre compilation, la vostra vita è in pericolo. È uscita Profondo Rosso Progressive Compilation da Profondo Rosso ad Alexia, un inferno di successi.
0: Mamma mia, ci vuole l'applauso per Profondo Rosso Progressive Compilation. Beh, l'abbiamo nominato, dava il nome a quel CD, Bob.

venuto un brivido strano, forse un po' di paura, non lo so. Sì, mi sono leggermente, cioè, un attimo, sto disco qua mi incute sempre un timore, una roba d'ostra. Signori, non c'è il caso di far così. Questa tra l'altro arriva, è proprio un urlo che arriva dal film Fenomena di Dario Argento. Quindi siamo sempre lì. Profondo Rosso, cos'altro aggiungere? Arrivò, pensate, al numero 3 della classifica italiana. Eravamo avantissimo in quel 1996. Lo abbiamo nominato poc'anzi perché abbiamo sentito la sua versione di See the Difference. Arriva il DJ Dado con la sua Gimme Love.

0: 4 Floor, questa Dreams Will Come Alive, facevano innervosire tantissimo la signora del terzo piano, che tutto il giorno questi boom boom boom con sta musica unz unz, la signora ogni tanto saliva. Tra l'altro loro sono dei fratelli belgi e sotto avevano una signora di Bari che saliva su incazzata come una iena, bussava, i due brothers, i due fratelli aprivano e questa cominciava a lamentarsi, cominciava così, esatto,
1: ma così giusto.
0: Le cose giuste, questa è proprio, questa è proprio la signora, e allora questi sì, signore non si preoccupi, adesso abbassiamo, adesso la finiamo,
1: non funziona,
0: la signora poi scendeva sotto e loro di nuovo boom boom, appena la signora se ne andava di nuovo un sus, va bene, basta con questi busci dell'immondizia. Basta signore, non si preoccupi, abbiamo finito.
2: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualcosa da nascondere, ascoltalo con cautela.
3: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: don't you sleep with me, shut up and sleep with me.
1: Questo è un disco che io adoro tuttora, dal 1995, progetto tutto tedesco, si chiama Shut Up and Sleep With Me. Lui è Sin with Sebastian, che ha fatto veramente successo in tutto il mondo con questa canzone che è molto simpatica. Non so perché, ci sono dei pezzi che mi entrano nell'anima e mi mandano a star bene, anche se paradossalmente sono un po' stupidini, chi se ne frega. Questo invece è impegnato, arrivano sempre dalla Germania anche loro. Fragma, tocca Smiracle.
2: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

Cascada c'erano due DJ tedeschi, anzi ci sono due DJ tedeschi. Sono gli stessi che hanno firmato un progetto importantissimo. Nel frattempo sta caricando sotto Because Dai. La devo lasciare, la devo lasciare, la. Sentivo sotto che voleva esplodere la cassa, non potevo non lasciarla, dai. Dietro il progetto Cascada, e perdonate la ripetizione, c'erano i Rio, quelli di Shine On.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

Di uscita nel 1986, qui stiamo parlando della storia della house music, Marshall Jefferson, tra l'altro tornato di moda anche recentemente grazie alla versione di Maesic che si chiama

il 14 novembre del 1988 come settimo singolo estratto dall'album Bad, cioè Michael Jackson la sua Smooth Criminal l'ha fatta uscire come settima canzone. Sapete perché? Perché tutte erano bombe. Negli album di Michael Jackson tutte le canzoni erano delle super hit. Per quanto riguarda questa, poi è passata negli annali perché è stata inserita nel Moonwalk, nel film di Michael Jackson. Ha venduto, pensate, 8 milioni di copie, 2 milioni solo negli Stati Uniti, e c'è un video musicale storico nel quale lui per la prima volta ha fatto quel passo in cui si piega avanti a 45 gradi. Poi si è scoperto che aveva delle scarpe particolari. Veramente qui stiamo parlando della storia della musica, del ballo, della storia di tutto. Quindi complimenti come sempre al grande Michael Jackson, the King of Pop. Era Smooth Criminal nella storia della dance.

un disco che mi colpisce ogni volta al cuore. Io non so se fa lo stesso effetto anche a voi. Si chiama Run to You, loro sono i T42. E lo sapevo che partiva lo starnuto su T42, perché Gianluca non può farne a meno. Questi ogni volta che sente Chu mi dice che sembra che starnutisco. Allora guarda che sei, posso dirti Chu, sei un coglione. Vabbè, posso dirtelo? Adesso da amico, basta con questi starnuti. Arriva Mario Più, anzi Mario con Mario Chu, non è, potrebbe essere, sai che c'è Gigi D'Agostino e Gigi l'altro, ci potrebbe essere Mario Più e Mario e Chu, la versione raffreddata. Ma perché non la facciamo? La finiamo di dire scemenze. Arriva All I Need.

0: tutto quello di cui ho bisogno è solo il tuo amore. All I Need Your Love, cantava così More nel disco di Mario Più uscito nel 1997. La puntata del martedì si chiude con il disco viaggio.
1: Disco viaggio.

0: fatto salire Lenzo Salvi questa bellissima Ocean Whisper. È il disco che va a chiudere appunto la seconda puntata della storia della dance. Torniamo domani, stessa ora, stessa radio. Un abbraccio da Nino Bravo e Gianluca Duvale. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:59.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca.

nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su And Dance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, Keep

anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: proprio psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pista... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Think about the way that we live today. Think about the way how some people wait. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on! Every day is the same thing. Different faces with no name.

0: Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Think about-

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle team band più famose degli anni 90, sono i Backstreet Boys, con I Want It That Way dal 1999, canzone che è stata rivisitata nel 2018 anche da SDJM con la voce di Connor Maynard in una versione un po' estiva, diventando poi That Way, ma subito I Want It That Way dei Backstreet Boys.
2: Contaminazioni.

That Way di SDJM va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora I Want It That Way dal 99 dei Backstreet Boys, quindi un po' di pop, un po' di musica che ricorda le famose teen band degli anni 90. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97, bellissima di nome e di fatto. Il nostro Disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Every day I'm shuffling.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Check it out, yo. Come on, come on. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: ascoltato Hathaway, What is Love, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si

Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su Andesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia a

Ho ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al lontano 1992. Pensate che questo pezzo è stato prodotto da Bruno Sanchioni e il grandissimo Pino D'Angiò. Proprio quello di Ma quale idea uscì nel 1990, passò inosservato e poi, grazie a un famosissimo remix di Gemme Spoon nel 1992, divenne uno dei primi capolavori della musica trance. Arriva nel nostro spazio Disco Viaggio Age of Love.
2: Dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body, your life.

0: Spoon di Age of Love, uscita nel 1992. Era il disco viaggio su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, l'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Pronti e puntuali con il nostro Disco Viaggio, ogni giorno vi facciamo sentire più pezzi che hanno fatto la storia della musica club in tutto il mondo. Andiamo in Germania, loro sono un gruppo che ha avuto successo nel 2001 con questa stupenda The Dark Side. Il nostro Disco Viaggio

0: Nine Tracks, The Dark Side, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1983 con una canzone che suona ancora molto attuale ed è il disco degli Eurythmics, Sweet Dreams. Annie Lennox e Dave Stewart, che sono stati remixati anche da Steve Angello nel 2006, una versione molto più da club, e poi sentiremo anche una versione particolare con il sassofono, Play With Sax, remix appunto di Sweet Dreams, che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni.

Sax degli Eurythmics nella Play with Sax Remix, prima ancora il remix del 2006 di Steve Angello e l'originale di Annie Lennox e Dave Stewart. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room. Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scegliere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro, cioè la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown. È tornato Afrojack insieme a David Guetta e sì,

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia. I'm out of time and all I got is

0: Save the World.
1: Sei su One Dance.
2: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
3: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy, si chiama Eternity.

0: datura dal 1993 con Eternity, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive italiana, Mario Piu e Mauro Picotto, che si sono uniti nel progetto No Name 1997. Goditi il Disco Viaggio.

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

This golf, you have the disc golf.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: they learn respect. All they see is sex, sex, sex.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
3: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.